Bugnu, la lingua l'hai pas appresa al collegi, l'hai pas appresa alle scuole, l'hai appresa a me mon grand e ma grande, e mon père e ma mère e tutta la famiglia. Mon grand père mi cantava de canzoni, mi parlava di un'obesina che s'appelava Catarina.